Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destra verso il trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, per sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manifestem.